0: are made of stupid.
1: Allo, zio mami.
2: Cendrina, per favore, rispondi.